valga di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà.

Liberatevi. Portate un avvenire migliore. Giorgio Germont. E torna!